porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba.

0: apertura del messaggio di Papa Leone XIV alla vigilia del viaggio a Lampedusa e della festa dell'indipendenza americana, in Iran il lungo addio ad Ali Khamenei, mentre la guerra continua in Ucraina con Mosca che rivendica la conquista di una roccaforte nel Donetsk. In Venezuela cresce il bilancio del devastante terremoto, a Roma furto record di fentanyl all'ospedale israelitico, a Siena torna al successo la contrada dell'Aquila dopo 34 anni. Infine lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
2: In Iran è iniziato un lungo addio ad Ali Khamenei, la salma dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
0: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
2: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche che con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
0: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di effrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
2: Voltiamo pagina. Dopo 34 anni, la contrada dell'Aquila torna a vincere il Palio di Siena e perde così il primato della cosiddetta nonna, la contrada che attendeva da più tempo il successo. Protagonisti della corsa il fantino Giovanni Azzeni, detto Titia, e il cavallo Diodoro, già vincitori lo scorso anno con i colori dell'Oca. Dopo una lunga fase di partenza, con 4 uscite dai canapi, l'Aquila ha preso subito il comando, mantenendolo fino al traguardo dei 3 giri in piazza del campo. Inutili tentativi di rimonta della civetta, da segnalare le cadute dei fantini di Giraffa, Torre, Drago e Bruco. Diodoro conferma così il suo straordinario rendimento con 2 vittorie in 3 pari disputati.
0: Infine lo sport, tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero 1 del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. calcio invece con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. In Germania infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:02.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 5 luglio si festeggia Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il proverbio del giorno è: luglio con sacco e saio porta chicchi sul granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Urano che sorride alla luna, la domenica sarà caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito, occasione di ottimi contatti umani. Scegliete con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie.
2: Toro, purtroppo in questo momento avete a che fare con tante buone intenzioni ma pochi fatti concreti. Non vi resta che pazientare speranzosi. Il silenzio e l'inattività vi aiuteranno a ripristinare quell'armonia interiore che ultimamente è andata in tilt.
1: Gemelli, le persone chiamate si aspettano da voi dolcezza e attenzioni, non deludetelo, anche se senza volerlo, con un atteggiamento spiccio e scanzonato. Gli amici vi consiglieranno e vi convinceranno all'uscita fuori porta che rimandate da tempo. Vi divertirete un mondo.
2: Cancro, cercherete di riannodare i rapporti con alcuni familiari che non frequentate da tempo e creerete un clima di distensione davvero proficuo. Continuate sempre ad essere voi stessi ed evitate le situazioni ambigue. Esaltate la semplicità e la genuinità.
1: Leone, grazie a Giove favorevole farete incontri piacevoli con degli stranieri e vi sentirete molto arricchiti nel confronto delle reciproche diversità. La luna in acquario azionerà la sua opera disturbatrice, ma voi non gli darete spago e sarete sereni.
2: Vergine, non fatevi incantare dalle belle parole di un familiare che pensa prima di tutto per sé. Seguite ciò che vi suggerisce il vostro buonsenso. Ricordate che l'equilibrio interiore diventerà più saldo grazie alla pratica costante della meditazione.
1: Bilancia, la luna cercherà di aiutarvi, ma con Marte di traverso un amico potrebbe crearvi un tale stato di tensione che faticherete a mantenere la calma. Per fortuna vi verranno incontro persone di spessore che vi aiuteranno a riflettere e a scegliere al meglio.
2: Scorpione, vi compiacete troppo dei vostri guai e invece dovreste darvi da fare per sconfiggerli. Non crogiolatevi nei vostri intoppi, piuttosto agite. Ricordate anche che sobrietà non è necessariamente sinonimo di sacrificio, ma anche di essenzialità.
1: Sagittario, una giornata piacevole all'insegna di una luna che si darà da fare per farvi trascorrere questa domenica in modo semplice e spontaneo. Assaporerete il piacere di una buona compagnia che vi donerà entusiasmo, voglia di sperimentare cose nuove.
2: Capricorno, avete deciso di far valere con più decisione le vostre idee nelle relazioni? Andrebbe bene, se non fosse che a volte siete un po' troppo permalosi. Anche se volete rivestire un ruolo da protagonisti, dovete avere rispetto per le opinioni altrui.
1: Acquario, giornata dal ritmo decisamente intenso, con una luna che si sprigionerà e vi sprigionerà il brivido di nuove emozioni e stuzzicherà lo spirito combattivo, ma gli impegni a go-go e gli orari impossibili vanno drasticamente arginati, non tirate troppo la corda.
2: Pesci, con Nettuno amico potrete allargare la cerchia dei vostri amici anche in cambiamenti particolarmente interessanti come quelli artistici e dello spettacolo, oppure potrete aprirvi ad un sociale più ampio che comprenda anche ideali umanitari e caritatevoli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

In apertura del messaggio di Papa Leone XIV alla vigilia del viaggio a Lampedusa e della festa dell'indipendenza americana, Nira nel lungo addio ad Ali Khamenei, mentre la guerra continua in Ucraina con Mosca che rivendica la conquista di una roccaforte nel Donetsk. In Venezuela cresce il bilancio del devastante terremoto, a Roma furto record di fentanyl all'ospedale israelitico, a Siena torna al successo la contrada dell'Aquila dopo 34 anni, infine lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alle vigilie del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
2: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass. Ancora sotto controllo ucraino, Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
2: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha

0: colpito il Venezuela, si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni è rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
1: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di effrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
0: Voltiamo pagina. Dopo 34 anni la Contrada dell'Aquila torna a vincere il Palio di Siena e perde così il primato della cosiddetta nonna, la Contrada che attendeva da più tempo il successo. Protagonisti della corsa il fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, e il cavallo Diodoro, già vincitori lo scorso anno con i colori dell'Oca. Dopo una lunga fase di partenza, con 4 uscite dai canapi, l'Aquila ha preso subito il comando, mantenendolo fino al traguardo dei 3 giri in Piazza del Campo. Inutili tentativi di rimonta della civetta, da segnalare le cadute dei fantini di Giraffa, Torre, Drago e Bruco. Diodoro conferma così il suo straordinario rendimento con 2 vittorie in 3 pari disputati.
1: Infine lo sport, tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 del mondo supera in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il 5° anno consecutivo. Calcio invece, con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. In Germania infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 5 luglio si festeggia Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il proverbio del giorno è: luglio con sacco e saio porta chicchi sul granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Urano che sorride alla luna, la domenica sarà caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito, occasione di ottimi contatti umani. Scegliete con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie.
2: Toro, purtroppo in questo momento avete a che fare con tante buone intenzioni ma pochi fatti concreti. Non vi resta che pazientare speranzosi. Il silenzio e l'inattività vi aiuteranno a ripristinare quell'armonia interiore che ultimamente è andata in tilt.
1: Gemelli, le persone chiamate si aspettano da voi dolcezza e attenzioni, non deludetelo, anche se senza volerlo, con un atteggiamento spiccio e scanzonato. Gli amici vi consiglieranno e vi convinceranno all'uscita fuori porta che rimandate da tempo. Vi divertirete un mondo.
2: Cancro, cercherete di riannodare i rapporti con alcuni familiari che non frequentate da tempo e creerete un clima di distensione davvero proficuo. Continuate sempre ad essere voi stessi ed evitate le situazioni ambigue. Esaltate la semplicità e la genuinità.
1: Leone, grazie a Giove favorevole farete incontri piacevoli con degli stranieri e vi sentirete molto arricchiti nel confronto delle reciproche diversità. La luna in acquario azionerà la sua opera disturbatrice, ma voi non gli darete spago e sarete sereni.
2: Vergine, non fatevi incantare dalle belle parole di un familiare che pensa prima di tutto per sé. Seguite ciò che vi suggerisce il vostro buonsenso. Ricordate che l'equilibrio interiore diventerà più saldo grazie alla pratica costante della meditazione.
1: Bilancia, la luna cercherà di aiutarvi, ma con Marte di traverso un amico potrebbe crearvi un tale stato di tensione che faticherete a mantenere la calma. Per fortuna vi verranno incontro persone di spessore che vi aiuteranno a riflettere e a scegliere al meglio.
2: Scorpione, vi compiacete troppo dei vostri guai e invece dovreste darvi da fare per sconfiggerli. Non crogiolatevi nei vostri intoppi, piuttosto agite. Ricordate anche che sobrietà non è necessariamente sinonimo di sacrificio, ma anche di essenzialità.
1: Sagittario, una giornata piacevole all'insegna di una luna che si darà da fare per farvi trascorrere questa domenica in modo semplice e spontaneo. Assaporerete il piacere di una buona compagnia che vi donerà entusiasmo, voglia di sperimentare cose nuove.
2: Capricorno, avete deciso di far valere con più decisione le vostre idee nelle relazioni? Andrebbe bene, se non fosse che a volte siete un po' troppo permalosi. Anche se volete rivestire un ruolo da protagonisti, dovete avere rispetto per le opinioni altrui.
1: Acquario, giornata dal ritmo decisamente intenso, con una luna che si sprigionerà e vi sprigionerà il brivido di nuove emozioni e stuzzicherà lo spirito combattivo. Ma gli impegni a go go e gli orari impossibili vanno drasticamente arginati. Non tirate troppo la corda.
2: Pesci, con Nettuno amico potrete allargare la cerchia dei vostri amici anche in cambiamenti particolarmente interessanti, come quelli artistici e dello spettacolo. Oppure potrete aprirvi ad un sociale più ampio che comprenda anche ideali umanitari e caritatevoli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump celebra il 4 luglio rilanciando il tema dell'identità americana, mentre Sergio Mattarella richiama il valore della collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Papa Leone a Lampedusa rende omaggio ai migranti e chiede all'Europa una risposta alla crisi migratoria. A Milano un uomo viene accoltellato da uno sconosciuto, sviluppi nell'inchiesta sul tifoso ferito al derby di Torino. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancava. Tra poco.

ovviamente la tecnologia è il nemico. Lilypad sbaglia nel modo in cui cerca di connettere Bonnie agli altri, ma alla fine è un'applicazione di messaggistica su Lilypad che fa incontrare Blaze, un'altra bambina che gioca anche lei con giocattoli alla vecchia maniera. Quindi senza tablet non si sarebbero mai conosciute.

Continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Voi lo sapete, ci piace sempre parlare di sicurezza e soprattutto in questo periodo, amici estivo, tenete sempre gli occhi ben aperti. C'è GitHub che viene spesso sfruttata per distribuire dei malware. Il codice sorgente pubblicato su questa piattaforma può essere modificato, addirittura clonato da tutti, come è accaduto recentemente con un presunto tool audio per PlayStation Vita. Una console portatile non più supportata dalla Sony oramai da marzo 2019. Gli esperti di Malwarebytes avrebbero spiegato che cosa succede dopo questa installazione. Voi state buoni, se vedete qualcosa non installate assolutamente niente. Diciamo che Evita, diciamo, è un plugin per PlayStation che migliora l'audio. Fino ad alcune settimane era disponibile un altro progetto che aveva lo stesso nome. La versione indicata era la 1.3, che apparentemente sembrava più nuova della versione ufficiale, che la 1.2.

1.10, al momento è la 1.13, quindi scaricando la versione fasulla si riceveva però questa bella sorpresa. Lo sviluppatore, chiaramente un cybercriminale, aveva pubblicato un archivio zip che conteneva 3 file, un eseguibile, insomma, che era legittimo, e poi c'era inoltre un file batch che quando avviato, insomma, diceva di eseguire un file x64.txt. Beh, nonostante l'estensione txt, appunto, era in realtà questo script che inviava delle informazioni sul computer al server remoto dal quale scaricava uno smart loader. Ecco, quest'ultimo andava a installare un infosteller, diciamo, tra cui un famigerato Luma, si chiama così, che rubava password, wallet di criptovalute e tanto altro. Beh, attenzione, perché sì, esistono diversi tool per Windows che consentono di eseguire varie operazioni correlate alla console portatile, ma sicuramente, ecco, non esistono dei plugin. E intanto attenzione, ricordo, quelli per la PlayStation Vita hanno delle estensioni VPK e vengono installate tramite Vita Shell o Auto Plugin. Quindi mi raccomando, non scaricate niente.

Parliamo del cloud, questa volta quello di Amazon Web Services e Microsoft Azure. Attenzione, perché le notizie non sono delle migliori e insomma verranno considerati come core platform service, quindi dovranno rispettare gli obblighi del Digital Market Act. L'azienda di Seattle rischia anche delle sanzioni negli Stati Uniti per le pratiche commerciali ingannevoli. Quindi Amazon Web Services, dicevo, e Microsoft Azure sono i due servizi di cloud computing che dominano il mercato. Beh, Google Cloud si trova in terza posizione. La Commissione Europea quindi ha avviato questa indagine lo scorso 18 novembre 2025 per poter valutare se devono essere aggiunti all'elenco dei core platform service, quindi imporre il rispetto degli obblighi che sono previsti dal Digital Market Act, anche se non raggiungono le soglie minime per dimensioni e numeri di utenti. Secondo sempre fonti di Bloomberg, questi risultati preliminari verranno poi comunicati fra pochi giorni. Dicevo, questi servizi dovranno quasi certamente rispettare il DMA, e tra gli obblighi c'è quello dell'interoperabilità, mentre tra i divieti potrebbe esserci il lock-in, ovvero quello che ostacola il passaggio ad un servizio concorrente. Ecco, non sarà però una decisione finale, in quanto questo procedimento terminerà entro novembre 2026, quindi c'è ancora quasi un anno di tempo.

andiamo avanti ancora amici nella nostra puntata di Radio Web. Dopo la musica io volevo parlarvi di TikTok, perché dopo OpenAI il procuratore generale della Florida ha denunciato TikTok, l'azienda che avrebbe violato anche la legge statale che protegge i minori online. Questa era in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma. Buoni qua, perché la legge nota come House Bill 3 era stata approvata a marzo 2024 ed era in vigore dal 1 gennaio 2025, e un giudice aveva sospeso questa applicazione perché era considerata incostituzionale, ma questa sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito. Quindi il procuratore generale della Florida avrebbe denunciato TikTok perché consente di fatto la creazione di account ai bambini con l'età inferiore ai 14 anni e ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L'azienda cinese quindi ha violato la legge HB3. Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l'adeguatezza dei contenuti che vengono mostrati loro ai figli. L'applicazione sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo e suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti. Il procuratore però afferma che questa affermazione è falsa, sì, perché in quanti, ecco, questi contenuti sono numerosi e spesso vengono mostrati con dettagli espliciti, e questo rappresenta sicuramente una violazione del Florida Deceptive and, si chiama così, Unfair Trade Practices Act. Ecco, TikTok avrebbe infine implementato una funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale. Il portavoce però dice che il progetto, insomma, con la sicurezza come priorità assoluta è valido, offre oltre 50 impostazioni predefinite proprio per privacy e sicurezza degli adolescenti e strumenti facili da usare anche per i genitori. Dice: abbiamo collaborato già in modo costruttivo e in buona fede con il procuratore generale, abbiamo anche informato gli utenti di età inferiore ai 14 anni in Florida che i loro account saranno sospesi. Beh, continuiamo quindi ad aggiornare la nostra piattaforma in Florida in conformità con la legge statale. Dice: stiamo anche valutando la denuncia dello Stato e siamo anche pronti a difendere il nostro ottimo operato in materia di sicurezza per i minori. Ma sarà così? Beh, se hanno aggirato anche questi ostacoli, i minori sono entrati, la vedo dura veramente così da motivare la cosa.

E dopo la musica ritorniamo ancora perché parliamo di sicurezza. Attenzione perché c'è un nuovo malware. Fate sempre attenzione, non toccate quello che non conoscete, non installate. I ricercatori di Zimperium avrebbero identificato un malware Android che permette di rubare soldi dal conto corrente e criptovalute. E si chiama Roccarolla. Sentite qua, è un Trojan bancario che offre funzionalità avanzate consentendo ai cybercriminali di prendere il controllo del dispositivo. Insomma, non siamo messi bene. Google ha comunicato che gli utenti sì, sono protetti da Play Protect. Ma attenzione, come funziona sta cosa? Insomma, non ne siamo veramente al sicuro. La catena di infezione inizia quando l'utente scarica delle applicazioni fasulle di Google Chrome e TikTok dai siti non ufficiali. All'inizio viene mostrata una schermata proprio simile a quella di Google Play Protect che avvisa dell'assenza di malware. Viene quindi chiesto di approvare l'installazione da fonti sconosciute. L'uso dei servizi di accessibilità è permesso per vedere o, diciamo, inviare SMS, esecuzione, background e notifiche. Successivamente all'installazione, diciamo, Roccarolla invia al server C2, che sta per Command and Control, le informazioni sul dispositivo. E attenzione, usando la nota tecnologia dell'overlay, il malware mostra una schermata fasulla per catturare il PIN, la sequenza e la password del lock screen. Quando l'utente apre un'applicazione bancaria o di criptovalute, Roccarolla sovrappone una schermata fasulla a quella legittima e può, pensate, rilevare 217 app. I cybercriminali quindi cosa fanno? Rubano subito le credenziali di login e i dati della carta di credito. Roccarolla offre funzionalità di infostealer e spyware, può infatti disattivare l'audio, la vibrazione, rubare gli SMS, accedere anche ai contatti WhatsApp, catturare i tasti premuti, key login e scattare screenshot, registrare contenuti dello schermo, intercettare gli appunti. Praticamente, insomma, vi registra tutto quello che state facendo voi in quel momento con il vostro smartphone.

Continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siamo sempre alternati da tanta bella musica che sto vedendo in questa playlist. Adesso però ci piace parlare anche di Samsung, dove OpenAI ha annunciato che proprio questa grande azienda utilizzerà il suo ChatGPT Enterprise e Codex per lavori tecnici e non tecnici. Questi due tool di intelligenza artificiale saranno disponibili per tutti i dipendenti in Corea, per quelli della divisione DX appunto in tutto il mondo. La notizia arriva quasi contemporaneamente al sorpasso, potremmo dire, di SK Unix ai danni, diciamo, del noto produttore di smartphone. Ecco, proprio circa 2 anni fa Samsung aveva vietato ai dipendenti di utilizzare il ChatGPT o simili servizi per motivi di sicurezza, dopo aver scoperto il caricamento di codice sorgente che finisce poi su server di terze parti. L'azienda coreana ha ora sottoscritto questo accordo proprio con OpenAI per l'uso di ChatGPT Enterprise e Codex. Ecco, questi tool verranno sfruttati per varie attività, tra cui lo sviluppo di software, marketing, sviluppo di prodotto e la produzione, ricerca e analisi di informazione, redazione di documenti, sviluppo di idee ed interpretazione dei dati. Consentiranno quindi di migliorare la produttività dei dipendenti e le loro capacità di risoluzione dei problemi. Ebbene, hanno tentennato un po', insomma, ci hanno provato quantomeno a mettere, come si dice, a fare una piccola barriera, ma non ci sono riusciti, insomma, non se ne può più fare a meno oramai.

Continuiamo ancora, amici, questa volta vogliamo occuparci di un data center, sì, quello della Microsoft, perché sembrerebbe innovativo. Dico sembrerebbe perché sentite qua, questo data center sorto a Pecos nel Texas consumerà nell'intero ciclo di vita meno acqua di un tipico ristorante fast food in un anno. Beh, l'affermazione è così, è di per sé rassicurante, sì, funziona finché poi non si leva a leggere il resto. Questo data center, dovete sapere che sarà alimentato da una centrale a gas naturale da 2,5 gigawatt che è stata costruita dalla Chevron con un contratto ventennale per il gas dal bacino Permiano, che è il più grande giacimento petrolifero che si trova in America. Quindi il comunicato non menziona quanta acqua consumerà la centrale a gas, né come impegno ventennale sui combustibili fossili si concili con la promessa di Microsoft di essere carbon negative, questo entro il 2030. Ecco, quindi per alimentare il data center la Microsoft ha firmato questo accordo ventennale con la Chevron per la fornitura di gas naturale. Chevron costruirà questa centrale elettrica con almeno 7 turbine della General Electric Vernova fino a 2,5 gigawatt di capacità a gas scalabili fino a 5 giga. L'investimento di Chevron è di circa 7 miliardi di dollari, quindi uno forse dei più grandi progetti sicuramente energetici dedicati ad un singolo campus per i data center negli Stati Uniti. La Microsoft non ha reso pubblica la propria cifra di investimento. Beh, comunque le prime forniture di energia potrebbero già arrivare tra fine 2027 e inizio 2028. Beh, c'è da dire che questa intelligenza artificiale, amici, con questi mega impianti è veramente molto molto energivora.

Ritorniamo dopo la musica, amici, ad occuparci di intelligenza artificiale. Sentite un po' qua la notizia che arriva dall'Estonia, dove gli agenti di intelligenza artificiale sono oramai sempre più diffusi, principalmente in ambito aziendale. In alcuni casi possono sfuggire al controllo umano ed eseguire delle azioni non autorizzate. Il governo estone ha quindi deciso di assegnare delle identità digitali, denominati EID code, appunto per definire i loro limiti e stabilire varie responsabilità. L'Estonia, lo sapete, è un piccolo stato dell'Europa settentrionale con circa 1,3 milioni di abitanti, ma è sicuramente uno dei più tecnologicamente avanzati. Ecco, quasi tutti i servizi pubblici sono accessibili online, i cittadini possono anche votare tramite internet. Ora diventerà il primo paese, come vi dicevo, che assegnerà questa identità digitale agli agenti di intelligenza artificiale. Dovete sapere che in futuro, sì, l'intelligenza artificiale svolgerà sempre più spesso compiti importanti per il nostro conto, compilando dei report, preparando delle dichiarazioni o interagendo con dei sistemi informativi. E a questo fine deve essere anche chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti e sicuramente in via definitiva anche chi sarà il responsabile.

Radio Web continua e attenzione amici, qui si parla sempre di sicurezza informatica, ma soprattutto in queste ore parliamo anche della patch che è stata rilasciata da Apple per i suoi auricolari Beats Studio Buds, che risolve una vulnerabilità che era stata scoperta lo scorso anno e poteva essere sfruttata per intercettare le conversazioni attraverso un dispositivo Bluetooth che si trovava nelle vicinanze. Attenzione perché questa vulnerabilità è stata scoperta da alcuni ricercatori e descritta durante la conferenza Troopers in Germania, presente nel Bluetooth audio SDK dei chip iRoa, usato in molti dispositivi come auricolari, dicevo, altoparlanti, microfoni, tra cui i Beats Studio Buds di Apple. L'azienda ha spiegato che il bug, sì, era presente nel codice open source di terze parti usato per i suoi auricolari. Un cybercriminale, quindi, che si trovava nel raggio di azione del Bluetooth, poteva essere in grado anche di ascoltare le conversazioni attraverso il microfono del dispositivo non ancora associato. Beh, ciò è possibile perché non viene effettuata l'autenticazione, quindi l'associazione avviene senza il consenso dell'utente che indossa gli auricolari. Apple sì, ha corretto, dicevo, questa vulnerabilità con il nuovo firmware che viene installato automaticamente quando l'utente collega gli auricolari ad un iPhone, iPad o Mac. Viene installato anche quando gli auricolari comunque sono nella custodia di ricarica. Quindi iRoa aveva rilasciato questo aggiornamento per il Bluetooth audio SDK proprio l'anno scorso, ma la Apple ha rilasciato la patch solo ora. Insomma, i ricercatori hanno dimostrato che combinando la vulnerabilità con altre due sarebbe possibile anche addirittura estrarre le chiavi di pairing, chiamare numeri arbitrari e addirittura accedere alla cronologia delle chiamate.

Andiamo ancora avanti, amici. Adesso vogliamo svelarvi un po' qualche trucchetto, magari che riguarda WhatsApp, per scoprire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Ecco, magari se la foto profilo è sparita, i messaggi che mostrano una sola spunta e le chiamate che non partono, beh, uno si chiede magari se è stato bloccato, o forse se la persona magari ha cambiato il telefono, rimosso la foto profilo, modificato le impostazioni della privacy. Metodi classici per capire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Beh, comunque non sono affidabili, bisogna inviare sempre un messaggio, perciò l'altra persona sa magari che ci hai provato. Sì, c'è un metodo migliore però, e usa una funzione che quasi tutti non conoscono ancora. Sì, è il trucco della crittografia di WhatsApp. Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi, dicevo, di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l'applicazione, magari si cambia telefono, si collega a un nuovo dispositivo. Dal 2023 WhatsApp ha questa verifica automatica della crittografia, e basta quindi aprire la schermata di crittografia, l'applicazione verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L'altra persona non deve fare nulla. Quando, ecco, dicevo, qualcuno vi blocca, la verifica diciamo automatica smette di funzionare per quella specifica chat. Quindi non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce di fatto alla verifica di completarsi. Quindi, ecco, si apre la chat con la persona che magari sospettate che vi abbia bloccato. Toccate il nome in cima alla chat per aprire la schermata delle informazioni di contatto, cercate l'opzione crittografia e fate tap. WhatsApp quindi proverà a verificare la crittografia automaticamente. Aspettate qualche secondo, quindi se è tutto a posto, la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp invece non riesce a verificare la crittografia automaticamente, chiede di verificarla in un altro modo, questo è il segnale. Beh, non significa che c'è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco, ok?

0: Dobbiamo dirlo anche per questa domenica, amici. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi. Grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme domani, come sempre. Ci aspetta un'altra settimana che sarà ancora ricca di novità in ambito tecnologico. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona domenica. Rimanete con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Trump chiude il discorso, poi inno nazionale, lo show dei fuochi d'artificio. Papa Leone a Lampedusa rende omaggio ai migranti, chiede all'Europa una risposta alla crisi migratoria. A Milano un uomo viene accoltellato da uno sconosciuto, sviluppi nell'inchiesta sul tifoso ferito al derby di Torino. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
2: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
1: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina difendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6-7-6-6-7-6-2-6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora, una buona giornata. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna, centro orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenzione azione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 5 luglio si festeggia Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il proverbio del giorno è: luglio con sacco e saio porta chicchi sul granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Urano che sorride alla Luna, la domenica sarà caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito, occasione di ottimi contatti umani. Scegliete con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie.
2: Toro, purtroppo in questo momento avete a che fare con tante buone intenzioni ma pochi fatti concreti. Non vi resta che pazientare speranzosi. Il silenzio e l'inattività vi aiuteranno a ripristinare quell'armonia interiore che ultimamente è andata in tilt.
1: Gemelli, le persone chiamate si aspettano da voi dolcezza e attenzioni, non deludetelo, anche se senza volerlo, con un atteggiamento spiccio e scanzonato. Gli amici vi consiglieranno e vi convinceranno all'uscita fuori porta che rimandate da tempo. Vi divertirete un mondo.
2: Cancro, cercherete di riannodare i rapporti con alcuni familiari che non frequentate da tempo e creerete un clima di distensione davvero proficuo. Continuate sempre ad essere voi stessi ed evitate le situazioni ambigue. Esaltate la semplicità e la genuinità.
1: Leone, grazie a Giove favorevole farete incontri piacevoli con degli stranieri e vi sentirete molto arricchiti nel confronto delle reciproche diversità. La Luna in Acquario azionerà la sua opera disturbatrice, ma voi non gli darete spago e sarete sereni.
2: Vergine, non fatevi incantare dalle belle parole di un familiare che pensa prima di tutto per sé. Seguite ciò che vi suggerisce il vostro buonsenso. Ricordate che l'equilibrio interiore diventerà più saldo grazie alla pratica costante della meditazione.
1: Bilancia, la Luna cercherà di aiutarvi, ma con Marte di traverso un amico potrebbe crearvi un tale stato di tensione che faticherete a mantenere la calma. Per fortuna vi verranno incontro persone di spessore che vi aiuteranno a riflettere e a scegliere al meglio.
2: Scorpione, vi compiacete troppo dei vostri guai e invece dovreste darvi da fare per sconfiggerli. Non crogiolatevi nei vostri intoppi, piuttosto agite. Ricordate anche che sobrietà non è necessariamente sinonimo di sacrificio, ma anche di essenzialità.
1: Sagittario, una giornata piacevole all'insegna di una luna che si darà da fare per farvi trascorrere questa domenica in modo semplice e spontaneo. Assaporerete il piacere di una buona compagnia che vi donerà entusiasmo, voglia di sperimentare cose nuove.
2: Capricorno, avete deciso di far valere con più decisione le vostre idee nelle relazioni? Andrebbe bene, se non fosse che a volte siete un po' troppo permalosi. Anche se volete rivestire un ruolo da protagonisti, dovete avere rispetto per le opinioni altrui.
1: Acquario, giornata dal ritmo decisamente intenso, con una luna che si sprigionerà e vi sprigionerà il brivido di nuove emozioni e stuzzicherà lo spirito combattivo, ma gli impegni a go-go e gli orari impossibili vanno drasticamente arginati. Non tirate troppo la corda.
2: Pesci, con Nettuno amico potrete allargare la cerchia dei vostri amici anche in cambiamenti particolarmente interessanti come quelli artistici e dello spettacolo, oppure potrete aprirvi ad un sociale più ampio che comprenda anche ideali umanitari e caritatevoli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, fine settimana di esodo su strade ed autostrade in uscita dalla città. I maggiori flussi di traffico sulle principali direttrici della regione. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che non potranno circolare fino alle 22 di stasera. Giornata nera per chi viaggia in aereo, è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo che coinvolgerà anche l'aeroporto di Napoli Capodichino. La protesta durerà 24 ore e interesserà diverse categorie di lavoratori del comparto aereo. A incrociare le braccia il personale ENAV, il personale aeroportuale e i lavoratori EasyJet. Le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato, con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Domenica 5 luglio si festeggia Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il proverbio del giorno è: luglio con sacco e saio porta chicchi sul granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, con Urano che sorride alla Luna, la domenica sarà caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito, occasione di ottimi contatti umani. Scegliete con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie.
1: Toro, purtroppo in questo momento avete a che fare con tante buone intenzioni ma pochi fatti concreti. Non vi resta che pazientare speranzosi. Il silenzio e l'inattività vi aiuteranno a ripristinare quell'armonia interiore che ultimamente è andata in tilt.
0: Gemelli, le persone chiamate si aspettano da voi dolcezza e attenzioni, non deludetelo, anche se senza volerlo, con un atteggiamento spiccio e scanzonato. Gli amici vi consiglieranno e vi convinceranno all'uscita fuori porta che rimandate da tempo. Vi divertirete un mondo.
1: Cancro, cercherete di riannodare i rapporti con alcuni familiari che non frequentate da tempo e creerete un clima di distensione davvero proficuo. Continuate sempre ad essere voi stessi ed evitate le situazioni ambigue. Esaltate la semplicità e la genuinità.
0: Leone, grazie a Giove favorevole farete incontri piacevoli con degli stranieri e vi sentirete molto arricchiti nel confronto delle reciproche diversità. La Luna in Acquario azionerà la sua opera disturbatrice, ma voi non gli darete spago e sarete sereni.
1: Vergine, non fatevi incantare dalle belle parole di un familiare che pensa prima di tutto per sé. Seguite ciò che vi suggerisce il vostro buonsenso. Ricordate che l'equilibrio interiore diventerà più saldo grazie alla pratica costante della meditazione.
0: Bilancia, la Luna cercherà di aiutarvi, ma con Marte di traverso un amico potrebbe crearvi un tale stato di tensione che faticherete a mantenere la calma. Per fortuna vi verranno incontro persone di spessore che vi aiuteranno a riflettere e a scegliere al meglio.
1: Scorpione, vi compiacete troppo dei vostri guai e invece dovreste darvi da fare per sconfiggerli. Non crogiolatevi nei vostri intoppi, piuttosto agite. Ricordate anche che sobrietà non è necessariamente sinonimo di sacrificio, ma anche di essenzialità.
0: Sagittario, una giornata piacevole all'insegna di una luna che si darà da fare per farvi trascorrere questa domenica in modo semplice e spontaneo. Assaporerete il piacere di una buona compagnia che vi donerà entusiasmo, voglia di sperimentare cose nuove.
1: Capricorno, avete deciso di far valere con più decisione le vostre idee nelle relazioni? Andrebbe bene, se non fosse che a volte siete un po' troppo permalosi. Anche se volete rivestire un ruolo da protagonisti, dovete avere rispetto per le opinioni altrui.
0: Acquario, giornata dal ritmo decisamente intenso, con una luna che si sprigionerà e vi sprigionerà il brivido di nuove emozioni e stuzzicherà lo spirito combattivo, ma gli impegni a go-go e gli orari impossibili vanno drasticamente arginati. Non tirate troppo la corda.
1: Pesci, con Nettuno amico potrete allargare la cerchia dei vostri amici anche in cambiamenti particolarmente interessanti come quelli artistici e dello spettacolo, oppure potrete aprirvi ad un sociale più ampio che comprenda anche ideali umanitari e caritatevoli.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: secondo giorno delle cerimonie di commiato per Ali Khamenei a Teheran, Donald Trump rilancia la forza degli Stati Uniti e chiede nuove regole sul voto. A Chicago un aereo urta un fuoco d'artificio durante l'atterraggio. In Turchia viene ritrovato un drone militare. Dal 17 luglio scatta l'obbligo delle assicurazioni per i monopattini elettrici. Ultimo entra nella storia con il concerto record di Tor Vergata, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshab Holda Bagheri e a Zahra Adad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaygani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mostafa, Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Najaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
2: Nel giorno delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Il suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, ha accolto sul palco l'equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
1: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trova a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
2: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
1: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni. Restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
2: L'ultimo pagina, ultimo, entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto, ultimo, ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali: il Marocco travolge 3-0 il Canada con la doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale, dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi. Grande rimonta anche di Flavio Cobolli, che supera Khachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego, sconfitto da Fritz, e Matteo Berrettini, battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1, infine, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima Spot.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
1: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
2: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, fine settimana di esodo su strade ed autostrade in uscita dalla città. I maggiori flussi di traffico sulle principali direttrici della regione. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che non potranno circolare fino alle 22 di stasera. Giornata nera per chi viaggia in aereo, è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo che coinvolgerà anche l'aeroporto di Napoli Capodichino. La protesta durerà 24 ore e interesserà diverse categorie di lavoratori del comparto aereo. A incrociare le braccia, il personale ENAV, il personale aeroportuale e i lavoratori EasyJet. Le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con molto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: è mezzogiorno.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ladies and gentlemen, this is Eat Chuck.
2: Numero 9.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra poco dopo gli spot.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: numero 1. Stabile.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Nuove tensioni in Cisgiordania, dove i coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatore a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con uno scooter rubato. A Ivrea, un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine, il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduta a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

di storie incancellabili, di amori troppo inutili, di tante cose chiuse dentro.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
19: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenzione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
18: Prima Radio, musica ed informazione.
20: Prima Spot.
21: Cronaca.
17: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
20: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
21: Prima Radio Novità.
22: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato, con molto ondoso in attesa azione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi, con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

nuove tensioni in Cisgiordania, dove i coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatori a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con un scooter rubato. A Ivrea un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono due uomini di 37 e 33 anni, due donne di 25 e 21 anni, due ragazzi di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiando nelle vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Voltiamo pagina. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, fine settimana di esodo su strade ed autostrade in uscita dalla città. I maggiori flussi di traffico sulle principali direttrici della regione. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che non potranno circolare fino alle 22 di stasera. Giornata nera per chi viaggia in aereo, è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo che coinvolgerà anche l'aeroporto di Napoli Capodichino. La protesta durerà 24 ore e interesserà diverse categorie di lavoratori del comparto aereo. A incrociare le braccia il personale ENAV, il personale aeroportuale e i lavoratori EasyJet. Le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione. Dalla sera il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuove tensioni in Cisgiordania, dove i coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatori a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con uno scooter rubato. A Ivrea, un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine, il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli estraditori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante e capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino, 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:01.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 20.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Hit Parade Italia.
17: Prima spot.
18: La tua giornata sarà pesante come al solito?
19: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
18: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
19: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
18: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
19: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
18: Ampio parcheggio custodito.
20: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
21: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
22: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono due uomini di 37 e 33 anni, due donne di 25 e 21 anni, due ragazzi di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna, centro orientale. Le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente. Dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud e in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi. Dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato, con moto ondoso in attenzione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mosca torna a minacciare la Polonia mentre si prepara il vertice NATO di Ankara. Donald Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza americana e rilancia l'attacco contro il comunismo. A Milano parla il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto. Mi sono divertito, lo rifaccio, dice. Omicidio a Palermo e giallo nel Cremonese per il ritrovamento del cadavere di una donna. In Libia un corpo potrebbe essere quello del surfista pugliese scomparso a maggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
2: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
2: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erche per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
2: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:07.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
10: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
11: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Campi Flegrei. La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, fine settimana di esodo su strade ed autostrade in uscita dalla città. I maggiori flussi di traffico sulle principali direttrici della regione. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che non potranno circolare fino alle 22 di stasera. Giornata nera per chi viaggia in aereo, è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo che coinvolgerà anche l'aeroporto di Napoli Capodichino. La protesta durerà 24 ore e interesserà diverse categorie di lavoratori del comparto aereo. A incrociare le braccia il personale ENAV, il personale aeroportuale e i lavoratori EasyJet. Le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata, nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni, al centro il maltempo sarà protagonista, sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente, dalla tarda mattinata darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi, dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenzione azione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Musk torna a minacciare la Polonia mentre si prepara il vertice NATO di Ankara. Donald Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza americana e rilancia l'attacco contro il comunismo. A Milano parla il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto. Mi sono divertito, lo rifaccio, dice. Omicidio a Palermo e giallo nel Cremonese per il ritrovamento del cadavere di una donna. In Libia un corpo potrebbe essere quello del surfista pugliese scomparso a maggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono al vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
2: Donald Trump ha celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
2: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1° maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
2: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

can't take my mind. My mind.

0: dottore.
1: Ok, pronti.
2: 28 5 quinta, non ha chiesa.
3: Buona.
1: Azione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata, nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente, dalla tarda mattinata darà origine a temporali destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi, dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna, occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni. I can't stop.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Il primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare. E mi ricordo che avevo un po' paura. C'è molta violenza

0: Prima Radio. Musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.
1: Eugenio dice che... Eugenio dice...

No.